faccetta di Dolore, sorriso dolce quando le lezioni mi presento.

0: come va?
1: Vedi, è tranquilla. Che vuoi dire? Quell'andar venire, quel guardarmi così!